0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Site, www.radioveritas.net.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelli di ieri. RVM.

0: WWN.
1: Everybody clap your hands.
0: Più l'ascolti, più ti piace. Sabrina.

0: talk about.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
2: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. C'è

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: OVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
4: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.
5: Più l'ascolti RVN,
6: più ti piace RVN.
5: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Quando

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
2: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli in miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN.
5: Everybody clap your hands.
0: Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Era un

0: Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: do.
1: RVN Open Radio Open Time.
2: Sono le 7.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. Prima di

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
4: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Runway. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia trasmettiamo la recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa nel Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi e per il mondo intero.
3: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, si santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Lodato
1: sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
3: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro, si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero. Apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
3: Manda, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
3: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu gloria di Gerusalemme, tu gioia di Israele, tu onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
3: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, Pio, Dolce Vergine Maria,
3: Signore pietà,
1: Signore pietà,
3: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
3: Signore pietà,
1: Signore pietà,
3: Cristo ascolta,
1: Cristo ascolta,
3: Cristo esaudisci,
1: Cristo esaudisci,
3: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi,
3: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi,
3: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi,
3: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi,
3: Santa Maria,
1: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
3: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
3: Madre castissima,
1: prega per noi.
3: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
3: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
3: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
3: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
3: Vergine potente,
1: prega per noi.
3: Vergine clemente,
1: prega per noi.
3: Vergine fedele,
1: prega per noi.
3: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
3: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
3: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
3: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
3: Mistica rosa,
1: prega per noi.
3: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
3: Difesa dal mare,
1: prega per noi.
3: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
3: Barca della nuova Neanza,
1: prega per noi.
3: Porta del cielo,
1: prega per noi.
3: Stella del mattino,
1: prega per noi.
3: Salute dei malati,
1: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
3: Consolatrice degli
1: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
3: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
3: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
3: Regina della pace,
1: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitare ciò che contengono ed ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutti gli ammalati, per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per i nostri cari defunti,
1: l'eterno riposo della loro Signore, prenda l'essere la luce
3: perpetua di posto in pace. Amen. Per le anime abbandonate,
1: l'eterno riposo della loro Signore, prenda l'essere la luce perpetua di posto in pace. Amen.
3: Che sei mio custode, numero custodisci, reggi, governa me, ti vuoi affidato dalla pietà celeste. Amen. Supplica Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, madre di perché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la tua onnipotenza, muovi la pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronato della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui io tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muova a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muovita a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi spera, aiuto potentissimo dei cristiani. Io rivolgo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
2: A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te suppliamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O sottocco, avvocata nostra, rivolge a noi ogni tuo misericordiosi. E mostraci dopo queste sfide, o Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente mio, dolce Vergine Maria. Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai, affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarmi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità ed a riempirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondino il suo regno in tutte le anime. Per tutti i secoli dei secoli, amen. Dolce cuore di mio Gesù,
1: fate che amo sempre più.
2: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
2: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
2: Ti saluto, gran Regina, tutto il mondo a te si inchina. Tu che tu vuoi, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.

Tra qualche minuto in diretta dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia trasmettiamo la Santa Messa nella solennità del Corpus Domini.

dai dono, è lui il Salvatore, è lui nostro Signore. Nella comunione eucaristica mi unisco al cuore di Gesù per non separarmene mai più dagli scritti di Sant'Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio del nostro fratello Vincenzo e della nostra sorella salvatrice Guccione. Il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede e dalla speranza cristiana. L'Eucaristia non è solo un simbolo, ma cibo vero. Nutrirci del corpo di Cristo e dissetarci del suo sangue versato ci trasforma e ci dona la forza per amare come Lui e diventare pane spezzato per gli altri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi indegni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua.

Signore Pane spezzato e condiviso, che sostiene la nostra carità. Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi. Christe eleison. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Signore Gesù Cristo, che nell'immirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Lode il Signore Gerusalemme.
1: Lode il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio Sion, perché ha riformato la sbarra delle tue parole, delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Lode il Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia come fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Lode il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la tua parola, i tuoi decreti e i tuoi giudizi a Israele. Così è fatto, così non ha fatto con nessun'altra nazione. Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Lode il Signore Gerusalemme.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. In piedi e ci alterniamo con il lettore per la sequenza.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato.
1: Con i simboli è annunciato il risacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri.
0: Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.
1: Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.

eterno. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, oggi è un grande giorno di solennità. La Chiesa, i cristiani, i cattolici vivono la più grande festa insieme alla Pasqua. C'è la Pasqua e questa solennità del Corpus Domini, che sono importantissimi. Proprio perché la Pasqua, come leggiamo nel giorno dell'Epifania, dell'annuncio di Pasqua, è centro di tutto l'anno liturgico. Mentre, come leggiamo nella Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, l'Eucaristia è fonte e culmine della vita della Chiesa. Noi senza l'Eucaristia non possiamo vivere. I cristiani, i primi cristiani, soprattutto ecco, dei cristiani morti martiri di Abitene, quando gli veniva chiesto loro di rinunciare alla domenica e quindi all'Eucaristia, loro risposero: cosa ci volete fare se noi non rinunciamo? Vi uccidiamo, morirete, verserete il sangue. E allora loro risposero: uccideteci, perché noi senza la domenica non possiamo vivere. Senza la domenica non è un giorno qualunque, la domenica è il Dominus. Senza il Signore, Dominus significa Signore, senza il Signore non possiamo vivere, ma il Signore è presente nell'Eucaristia, perché la domenica si celebra l'Eucaristia, in modo particolare la domenica, ma noi abbiamo la grazia di celebrare tutti i giorni, di poterci nutrire dell'Eucaristia tutti i giorni, di poter vivere questa fonte culmine della nostra vita quando lo vogliamo. Abbiamo questa grazia, almeno fino ad oggi ce l'abbiamo questa grazia di ogni giorno avere l'Eucaristia. Ci sono parrocchie anche in Italia dove una volta a settimana celebrano l'Eucaristia, perché mancano i sacerdoti. E un parroco deve fare 3-4 più di, ecco, anche ho letto che in un paese dell'Umbria un parroco aveva 15 parrocchie, doveva celebrare la messa in 15 parrocchie, e quindi prima di raggiungere una parrocchia ogni 15 giorni una parrocchia veniva raggiunta, perché ogni giorno doveva dire una santa messa in una parrocchia. Ma andremo a finire anche noi così, perché non è che ci sono tutti questi sacerdoti. Se vediamo l'età media, no, dei sacerdoti è molto alta l'età media, no? Quelli che hanno sotto i 50 anni o 55 anni come me siamo proprio in pochi, la maggior parte hanno più di 70 anni, 80 anni, 90 anni. E quindi ecco, bisogna pregare il Signore della messa perché mandi operai nella sua messa, perché non c'è l'Eucaristia se manca il sacerdote. Solo il sacerdote cattolico può stendere le mani, invocare lo Spirito Santo sul pane e sul vino e dire: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Se manca il sacerdote, manca l'Eucaristia e manca anche la Chiesa. Non c'è Eucaristia senza la Chiesa. La Chiesa, dicevano ecco gli esegeti, la Chiesa fa l'Eucaristia, l'Eucaristia fa la Chiesa. E allora se manca l'Eucaristia, manca la Chiesa. Ma l'Eucaristia e la Chiesa ci sono grazie al sacerdote. Vedete com'è importante e fondamentale quel manda Signore Apostoli Santi nella tua Chiesa che noi pronunciamo in ogni momento durante le nostre preghiere? Immaginiamoci questa Chiesa senza il tabernacolo e quindi senza l'Eucaristia. Sarebbe una casa come tutte le altre. E invece se c'è l'Eucaristia, l'Eucaristia porta il calore nella casa del Signore, nella Chiesa. Come fanno i protestanti a non credere nell'Eucaristia e quindi a non celebrare l'Eucaristia, a non avere l'Eucaristia? E allora vedete, in questo giorno del Corpus Domini, giorno solenne per tutti noi, anche noi vogliamo accogliere le parole di Gesù: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E la mia carne è vero cibo e il mio sangue

0: vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Questo discorso Gesù sul pane di vita, si chiama così il discorso sul pane di vita, Gesù lo pronunziò nella sinagoga di Cafarnaum. E quando ascoltarono Gesù si scandalizzarono. È un discorso scandaloso questo. Secondo il concetto sviluppato da San Paolo dello scandalo della croce. Cioè lo scandalo cos'è? È un inciampo, è una pietra d'inciampo. E allora ecco, diventa pietra d'inciampo questo discorso per gli ascoltatori. Infatti talmente si scandalizzano che si chiedono, lo dicono ad alta voce, se lo chiedono: come può costui darci la sua carne da mangiare? È possibile, ma che siamo carnivori? Ecco, nel mondo semitico, cioè nel mondo orientale vissuto da Gesù, mangiare la carne e bere il sangue di qualcuno significa assimilare la sua stessa vita, vivere la vita, ecco, di colui che appunto deve essere mangiato e bevuto. È come quando noi diciamo, no? Soprattutto ai genitori, quando dicono al bambino: sei buono come il pane, ti mangerei tutto, ora ti mangio. O a Palermo dicono: sei la vita mia, vita mia, sia vita mia. No? Questo significa che Gesù diventa la nostra vita, che noi senza Gesù non possiamo vivere, e quindi senza l'Eucaristia. Questo rimanere, no? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Questo rimanere in greco ha un significato ancora più profondo. Significa vivere, non solamente stare, sostare, ma vivere di Gesù, la stessa vita di Gesù, vivere la sua parola. E infatti Gesù riprende poi quel versetto del libro del Deuteronomio che abbiamo ascoltato. Tu, ecco, vuoi ricordare all'uomo non vive solamente, ecco, del pane materiale, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Allora, vedete, non di solo pane. Quando il diavolo, durante la permanenza di Gesù nel deserto, lo tenta perché ebbe fame Gesù, no? E il diavolo disse a Gesù: visto che hai fame, tu sei Dio, trasforma queste pietre, falle diventare pane. E Gesù cosa rispose? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Adesso siamo, ecco, sempre di più inseriti in una società dove non c'è tempo per il Signore, dove si corre sempre, dove, ecco, col fatto che bisogna lavorare non si ha tempo per il Signore. Eppure i nostri padri lo trovavano il tempo per il Signore, anche chi andava presto a lavorare la campagna o ad accudire gli animali, parliamo dei nostri bisnonni, loro trovavano il tempo per il Signore, anche se dovevano venire a messa alle 5 del mattino, ci venivano, e come se non ci venivano. Oggi non si ha tempo per il Signore, perché si pensa che ci si nutre solamente del pane, delle cose materiali, che è giusto portare avanti la famiglia, altrimenti chi lo mette il piatto a tavola? Ma ci si dimentica che quel piatto a tavola te lo permette di metterlo il Signore. Chi è che decide se io stamattina mi devo svegliare o non mi devo svegliare? Devo aprire gli occhi al nuovo giorno. Lo decidiamo noi per caso? Lo decide il Signore. A meno che noi arbitrariamente, ecco, naturalmente, non facciamo qualcosa di insano, ma è il Signore che decide se noi viviamo o non viviamo, se noi dobbiamo scendere i piedi dal letto e andare a lavorare e portare il piatto a tavola. E il Signore Gesù dice anche se un uomo vive nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni, perché dipende dal Signore. E allora tante volte l'uomo moderno non è consapevole di questo concetto, pensa che la vita, la sua vita terrena, sia eterna così. Sì, c'è una vita eterna, infatti Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ma la vita eterna è nell'eterno, quando noi, ecco, poco lasceremo questa terra e vedremo Dio faccia a faccia. E durante questa vita il Signore cos'è che ci chiede, almeno in quanto cristiani battezzati, ma almeno una volta a settimana, di togliere un'ora da quello che facciamo per dedicarlo a Lui? Cosa vogliamo che sia un'ora per dedicarlo a Lui? Niente. Eppure il Signore ci vuole nutrire col suo pane e ci vuole nutrire anche con la sua parola. Ed è vero che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Di cosa ci nutre? Cos'è che soddisfa la nostra vita? Ma noi possiamo mangiare anche i cibi più succulenti, ma tante volte sentire un vuoto interiore, non sentirci appagati. Cos'è che ci rende felice? E di cosa ci nutriamo noi? Dei social, del pettegolezzo, dei rotocalchi, della televisione, delle telenovelas? Di cosa ci nutriamo noi? Cos'è che nutre la nostra mente, la nostra bontà, i nostri desideri, il nostro essere cristiani? Se ci nutre la parola del Signore, allora saremo veramente felici, nella gioia, equilibrati, sereni. Non ce l'avremmo mai con nessuno. Saremmo in pace con noi e con gli altri, perché la parola di Dio è luce, è cibo sul nostro cammino. Ma la parola di Dio è quel Dio che si è fatto carne, quindi l'Eucaristia. Se noi ci nutriamo della parola di Dio, dell'Eucaristia, le due mense, no? Del cristiano, ecco allora che c'è una completezza di vita nuova nello Spirito Santo. Questa giornata, questo giorno del Corpus Domini, riapra in noi la gioia dell'essere cristiani e del vivere la Santa Messa e dell'essere un corpo solo, perché se si è divisi, naturalmente noi non stiamo dando una buona testimonianza della nostra fede, poiché vi è un solo pane. Noi siamo, benché molti, abbiamo ascoltato nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. E allora, miei cari fratelli e sorelle, noi quando andiamo a messa dobbiamo essere un corpo solo e quindi in pace gli uni con gli altri. Non possiamo uscire dalla messa e fare guerra o togliere il saluto o avercela con quella persona perché magari pensiamo che quella persona ci ha feriti. Dobbiamo essere un solo corpo, perché altrimenti quella messa non è messa di Cristo, diventa messa di Satana. Perché il diavolo, questa parola diaballo, vuole proprio la divisione. Cosa significa diaballo? Colui che divide, colui che separa, colui che si mette in mezzo. E quindi è importante che noi celebriamo l'Eucaristia con un cuore indiviso, cercando di essere un solo corpo. Non lo dice Padre Lino, lo dice la Sacra Scrittura in questo giorno del Corpus Domini. Dunque chiediamo al Signore che possiamo essere un corpo solo, perché noi, ecco, ascoltiamo dalla Scrittura, da come ci amiamo, ci riconosceranno. Ci mettiamo in piedi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappi chiamare ogni giorno ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole, i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore, che hanno scelto di servire specialmente nel mistero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede e dell'eucaristia, trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e sfiduciati, il dolore, la solitudine, la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnano a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazia di cuore con riconoscenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Il Signore, che ha accolto nel suo regno di luce e di pace Guccione, Vincenzo e Salvatrice, doni loro e a tutti i defunti la beatitudine e la pace eterna, preghiamo. Manda, o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa e, se vuoi, manda anche me. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri. Rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i Tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi ad immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

Preghiamo con la preghiera eucaristica prima, o canone romano in questo giorno solenne, che è una delle preghiere più antiche insieme alla preghiera eucaristica seconda e secondo me è anche la più bella. E allora, ecco, entriamo in questa preghiera. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la raduni, la protegga, la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Preghiamo per tutte quelle persone vive che hanno bisogno della nostra preghiera. In modo particolare affidiamo al Signore gli ammalati. Coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. Coloro che hanno in mano le sorti dell'umanità perché tacciano tutte le armi, non ci siano guerre. Preghiamo per i medici, i ricercatori, gli scienziati, perché trovino le soluzioni e le cure per combattere le malattie gravi nel mondo. Preghiamo per le nostre famiglie. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, Annibale di Francia e tutti i santi. Per loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e questa tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo: a te, Dio Padre Onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese delle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale in questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, Guccione Vincenzo e Salvatrice, e di tutti i defunti che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, ossia

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Dice il Signore: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Alleluia. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Vi ricordo che oggi, questa sera, ci sarà alle ore 18 qui alla Matrice la Santa Messa e dopo la Santa Messa la processione più importante del Corpus Domini. La processione inizia qui alla Matrice, farà il giro al contrario delle processioni che normalmente si fanno e si concluderà poi, dopo una sosta nel luogo dove si incontrano i giovani, dove c'è l'albero, e poi si concluderà a Sant'Anna. Cerchiamo di partecipare a questa processione perché è importante che Gesù, Eucaristia, vero Dio e vero uomo, attraversi le strade del nostro paese ed entri nelle case delle nostre famiglie. Ma è importante anche la testimonianza pubblica di questa, in questa processione della nostra fede. Cerchiamo di sensibilizzare anche i più giovani, ma tutti, che quando passa Gesù sacramentato, non dico di inginocchiarsi, che è la cosa che bisognerebbe fare, inginocchiarsi davanti a Gesù, ma almeno volgere lo sguardo, fare un inchino di fronte a Gesù sacramentato, almeno questo. Un tempo i nostri nonni non avevano difficoltà, anche in età avanzata, ad inginocchiarsi. Non solo quando passava Gesù sacramentato, ma quando passavano anche i santi addirittura. Va bene? Oggi forse tante volte vediamo tanta indifferenza. Non ci si rende conto. Però è importante che ritorniamo invece a questo valore. Allora, ecco, vi aspetto tutti per la processione, o comunque lungo la strada accogliamo Gesù sacramentato. Volevo anche dirvi che giorno 13 è Sant'Antonio di Padova. Ad Alia ci sono le cresime, alle ore 18 a Sant'Anna. Pertanto qui alla Matrice il 13 mattina faremo la messa propria di Sant'Antonio di Padova, un grande santo, un grande taumaturgo. E poi, ecco, a Santa Rosalia la messa sarà giorno 16, martedì, perché martedì è dedicato a Sant'Antonio, il 13 martedì di Sant'Antonio. Quindi, come è consuetudine, celebreremo sempre la messa a Santa Rosalia alle ore 17 e poi a Sant'Anna alle ore 18, perché anche a Sant'Anna c'è una bella statua di Sant'Antonio di Padova, ma una bella statua piccolina c'è anche a San Giuseppe di Sant'Antonio di Padova. Entrando a sinistra, non so se l'avete mai notata, c'è una bella statuina, me la ricordo da bambino, di Sant'Antonio di Padova. E poi domenica 14 ci sarà, ecco, per tutta la chiesa cefaludense, con la diocesi di Cefalù, la stazio della chiesa di Cefalù, che si terrà a Geraci nel pomeriggio. Per cui in tutte le parrocchie il vescovo ha disposto che la sera non ci sarà celebrazione della Santa Messa, perché i sacerdoti siamo stati convocati, naturalmente insieme ai fedeli che vorranno partecipare, sarebbe bene che qualcuno venga a Geraci per la stazio e per fare chiesa, comunione, perché il vescovo ha disposto che non ci siano messe la sera, perché non ci crede? No, perché ecco, la chiesa madre è la chiesa di Cefalù. Dove c'è il vescovo c'è la chiesa, e allora il vescovo vuole che noi facciamo chiesa, facciamo comunione tutti insieme, che non ci disperdiamo almeno una volta all'anno attorno a lui che rappresenta, ecco, il Papa e quindi la Chiesa universale. Volevo anche dirvi che domenica prossima qui alla Matrice alle ore 10:30 ci sarà una messa. Quindi domenica prossima le messe sono alla Matrice alle 8:30 e alle 10:30 e poi a Sant'Anna alle 11:30. Parliamo di domenica 14, va bene? E in questi giorni, questa settimana, proseguiremo con la benedizione. Speriamo di finire, ecco, in pochissimi giorni tutto Puzzo di Mese. Penso che ce la faremmo, va bene? E poi da Puzzo di Mese passeremo in via Palermo e Cuozzo di Pippa. Qui sopra, dopo, perché tutto sommato pare di Sclafani, ecco, veramente un buon pastore, ha benedetto qui sopra, ma là sotto addirittura da 40 anni non andava un sacerdote per benedire le case.
E quindi, ecco, è bello questo momento che stiamo vivendo, della benedizione delle famiglie e delle case che aprono le porte senza difficoltà, e questo è bello. C'è grande accoglienza quando arriviamo per benedire la casa e la famiglia. Adesso chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Diciamo un bell'amen. Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia. Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace. Continuiamo a pregare per gli ammalati e Padre Mormino l'ho sentito ieri, e poi stava un po' meglio, però bisogna molto pregare. Padre di Scrafani, ecco, sta bene, si è rimesso in piedi e speriamo che a più presto possa tornare. Buona festa del Corpus Domini, viva Gesù sacramentato!

they have a whole

0: RVM, servizio meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Il pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: mentre VNT ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Amore.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. In streaming su www.radioveritas.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 12:03.
11: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Bam, bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Bam, bambina.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

0: rispetto alle una foto.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

io con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: WM, servizio meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: runway. Ready, RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

WM ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, né ero niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, gli sconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Aia!

Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15.
0: RVN Open Radio Open Time.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sono le 15.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
13: Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato. Che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente. Opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci.

togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo.

conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

stelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non esisti.

0: non esisti.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali,

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 16.
0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 16.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 17:01.
0: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

0: Sir.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tutte le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo. Si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re. La sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O

0: grazie della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo. Una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna, e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: Clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.

0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
2: Ave o Maria.

0: Stramorte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.
2: Ave o Maria.

0: Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa

0: morte. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio di poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo di cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che otterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per il bene

0: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Dolce cuore di Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
2: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

Nella comunione eucaristica mi unisco al cuore di Gesù per non separarmene mai più. Dagli scritti di Santa Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio della nostra sorella Rosalba Giordano. Il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede e dalla speranza cristiana. Ho un bel ricordo di Rosalba, che anche nella sofferenza ha avuto grande fede, ha ricevuto i sacramenti, si è nutrita dell'Eucaristia e con grande amore è andata al cielo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Insieme ai bambini, ai giovani, agli anziani, alle famiglie, a tutta la comunità, vogliamo vivere questa Eucaristia ringraziando il Signore perché si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi, di rimanere sempre con noi. Nel Corpus Domini, nel suo corpo, sangue, anima, con il suo corpo, sangue, anima e divinità. E allora riconosciamoci peccatori, per essere resi degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Signore, pane spezzato e condiviso, che sostiene la nostra carità,

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Mettiamo grazie.

0: Lode il Signore Gerusalemme.
1: Lode il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Lode il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Vediamo.

In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

0: Cristo regni, bambini. Come state? Benissimo. Oggi celebriamo una delle più grandi solennità della Chiesa Cattolica. La solennità del Corpus Domini. Significa del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. Ho detto che è una delle più grandi solennità, come anche la processione è la più importante. Perché è la più importante la processione del Corpus Domini? Perché Gesù Eucaristia attraversa, appunto, come dici tu, le strade del nostro paese. E Gesù Eucaristia chi è? Gesù, vero Dio e vero uomo, con il suo corpo, il suo e quindi è qualcosa di grande, di importante. Spegniamo l'organo. Una cosa che attraversa le strade del nostro paese, un'immagine che è importante, che noi veneriamo. Un'altra cosa è che Gesù stesso in persona entra nelle nostre case e vive la nostra vita. Gesù, vero Dio e vero uomo, presente nel pane eucaristico. E Gesù infatti ci ha detto nel Vangelo: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Vedete, c'è una relazione tra il pane e la carne di Gesù. Il pane è importante per il nutrimento. Pane è sinonimo naturalmente di ciò che ci nutre e non deve mai mancare sulla mensa di chiunque, soprattutto dei poveri. Il pane si ottiene con che cosa? Con che cosa si ottiene il pane? E la farina come si ottiene? Col grano. E il grano di quanti chicchi è fatto? Di tanti chicchi di grano. Ora, tanti chicchi di grano macinati diventano un unico pane. E il vino come è fatto? Con l'uva. E quanti acini di uva ci sono? Tanti. Che però messi nel torchio diventano un unico vino. Allora vedete, nella seconda lettura, l'Apostolo Paolo ci ha riferito che il calice della benedizione che noi benediciamo è comunione con il sangue di Cristo. Allora la comunione è importante, come tanti chicchi di grano fanno un unico pane e tanti acini di uva fanno un unico vino, così anche noi facciamo in Cristo un unico corpo. Il pane che noi spezziamo è comunione con il corpo di Cristo. Pur essendoci tanti chicchi, magari diversi tra loro, e tanti acidi diversi tra loro, fanno un'unica sostanza. Vi è un solo pane, e noi siamo molti, ma in Cristo Gesù facciamo un solo corpo. Noi siamo il corpo mistico di Gesù. Tutti partecipiamo all'unico pane. Tanti di voi dovranno fare la comunione quest'anno. Molti di noi l'hanno fatta la comunione. Nella comunione proprio partecipiamo alla vita divina e umana di Gesù. Ma cosa significa? Gesù qua ci dice che bisogna mangiare la sua carne e bere il suo sangue. E quando Gesù pronuncia nella sinagoga di Cafarnao questo discorso, si scandalizzano e dicono: come può costui darci la sua carne da mangiare? Cosa significa che Gesù ci dà la sua carne da mangiare, il suo sangue da bere? Cosa significa, bambini, secondo voi? Come mangiamo la carne di Gesù e beviamo il sangue di Gesù? In quale sostanza? Nel
1: pane del vino.
0: Che con la consacrazione, l'effusione dello Spirito Santo, grazie al sacerdote, l'unico che ha questo potere dato da Gesù, diventano, abbiamo detto, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E quindi quel pane e quel vino sono carne, corpo e sangue di Gesù. In quel pane, per questo c'è questa grande similitudine, ma anche questo rapporto intrinseco. Perché noi ci nutriamo di Gesù. Cioè, nutrirsi di Gesù significa assimilare la sua stessa vita, significa parlare come Lui, pensare come Lui, guardare come Lui, agire come Lui. Nel mondo semitico, no? Quando si mangia di una persona, significa cercare di vivere la stessa vita di quella persona. E Gesù ci dice: chi rimane in me e io in lui, rimanete in me. Rimanere, questo rimanere nel Signore, questo rimanere nel Signore ci dona la possibilità di vivere in Lui. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in Lui. Questo rimanere non è solamente stare, sostare fisicamente, ma tradotto dal greco significa vivere. È come quando noi diciamo, no? I genitori quando dicono a un bambino: come sei bello, come sei buono, come il pane, ti mangerei, ora ti mangio. Mi è capitato mai di sentire questa espressione? Oppure: tu sei la mia vita, la vita mia. Questo significa mangiare il corpo e il sangue di che lui diventa la nostra vita, che ci assimila a lui e noi assimiliamo la sua stessa persona, il suo corpo e il suo sangue. E questo avviene realmente nell'Eucaristia, nutrimento per la nostra anima e sostegno anche per il nostro corpo. Quindi è importante. E poi, ecco, c'è un dato importante, un altro dato importante, interessante, che prendiamo dalla prima lettura, che Gesù riporta, no, questo versetto del Deuteronomio, quando viene tentato dal diavolo nel deserto, dopo, ecco, che lui era stato lì a digiuno, nella penitenza. A un certo momento ebbe fame, anche Gesù ebbe fame, vi ricordate? E quando ebbe fame, il diavolo cosa disse a Gesù, tentandolo? Tu sei Dio. Queste pietre, pane. Se tu sei Dio e hai fame, puoi far sì che queste pietre diventino pane. Aveva Gesù il potere di fare questo? L'ha fatto? E cosa ha risposto? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E anche qui nel libro del Deuteronomio, Mosè parla al popolo dicendo a questo popolo di ricordarsi del cammino che il Signore, ecco, ha fatto percorrere a questo popolo di Israele. E in questo ricordo non si deve dimenticare il Signore. Tutti noi non ci dobbiamo dimenticare il Signore. Perché lui vuole farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Noi pensiamo che l'unica cosa che ci nutra è il cibo, che è importante, ci vuole. Ma non è solamente il pane materiale che ci nutre. È il pane eucaristico, è il pane della parola di Dio. Ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Noi oggi di cosa ci nutriamo? Ci nutriamo solamente di Nintendo, di giochi al telefonino, di televisione, ma ormai non serve più la televisione, abbiamo lo schermo luminoso sempre permanente davanti agli occhi, no? Lo chiamo io il tabernacolo luminoso. Passiamo più tempo là che non davanti a Gesù, l'Eucaristia davanti al tabernacolo, oppure a parlare tra di noi. Di cosa ci nutriamo noi? Dei social, del gossip, di quello che avviene nella nostra vita, magari, ecco, del giudizio, dei rotocalchi, della malvagità, dell'arroganza, dei vizi. Tante volte ci nutriamo di tutto ciò, e tutto ciò ci porta felicità da bambini, soddisfazione, siamo soddisfatti. Spesso non siamo soddisfatti. E allora nutriamoci veramente dell'Eucaristia e della parola di Dio, perché è l'unico cibo che ci dona gioia, che appaga la nostra fame e la nostra sete. Perché siamo in un mondo sbandato, dove ci sono guerre e guerriglie, dove c'è tanta arroganza, tanta violenza anche verbale, dove non ce ne teniamo una e subito scattiamo. Questo pane di vita ci dona la possibilità invece di essere sereni, tranquilli, in pace, di avere salute. Noi non dedichiamo il tempo a questo pane, a questo nutrimento, all'Eucaristia, soprattutto la domenica. Eppure i cristiani all'inizio si facevano uccidere pur di non rinnegare la domenica. Noi senza la domenica non possiamo vivere. E invece noi viviamo tranquillamente anche senza la domenica, perché abbiamo il tempo per tutto, ma non abbiamo il tempo per sfamare la nostra fame di giustizia, di amore, di perdono, di riconciliazione. E vedete, chi partecipa alla messa deve stare in pace con se stesso prima di tutto, quindi in comunione con Dio, è in pace con Dio, è in comunione con i fratelli, con gli altri. Perché quando noi facciamo la comunione e ce l'abbiamo con qualcuno, nutriamo odio, togliamo il saluto, è una cosa bruttissima togliere il saluto. Qualunque cosa succeda, ma che si toglie il saluto? Il saluto è degli angeli. Ma che è quello che ci dice Gesù? Perché noi, vi è un solo pane, noi siamo, benché morti, un solo corpo. Non possiamo dare lo scandalo delle divisioni, dell'odio, delle competizioni negative naturalmente. Quando partecipiamo alla messa siamo chiamati a stare in comunione con Dio e con i fratelli, perché altrimenti quella messa diventa falsa. Se noi nutriamo, coviamo dentro di noi odio, non viviamo in pace, non stiamo bene. Per cui è importante che noi viviamo oggi questo Corpus Domini proprio facendoci illuminare da questa sapienza del Vangelo. E poi dedicando il tempo al Signore, un'ora a settimana, che vuoi che sia. Eppure anche quell'ora, una parola che finisce la missa, magari andiamo dove non si fa l'omelia, così almeno non sentiamo il sacerdote che ci riempie la testa. Da dura 20 minuti. Ma io pure 10 minuti la posso fare durare una messa, se volete. Che ci vuole a fare durare una messa 10 minuti? Togliamo tutto, anche l'omelia. E invece questo è un grande dono, è un grande tesoro, la messa la domenica, che noi purtroppo bistrattiamo, perché abbiamo tempo per tutto, anche per lavorare, che bisogna farlo, attenzione, ma non di solo pane vive l'uomo. Vive soprattutto di colui che ci dà la vita. Perché dice Gesù, anche se un uomo è nell'abbondanza e si dà da fare, si affanna a destra e a sinistra, c'ha questo e c'ha quell'altro, la sua vita non dipende dai suoi beni, non dipende, ecco, dal suo egoismo, non dipende da tutto ciò che magari è riuscito a costruire. Perché il Signore ci dice, guarda che la tua vita dipende da me. Io sono che decido se tu la mattina devi svegliarti, devi, ecco, mettere i piedi a terra e devi andare a lavorare e devi costruire qualcosa per te o per la tua famiglia. Sono io che lo decido, cioè Gesù è Dio che lo decide, non siamo noi a deciderlo. Per questo siamo furbi, intelligenti, mettiamo al primo posto Gesù e lui ci darà salute, pace, gioia, amore, perdono, provvidenza, abbondanza, perché con Gesù noi siamo tutto, presente nell'Eucaristia che ci nutre, senza Gesù invece siamo niente.

0: Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tre cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della loro parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione del Vangelo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. È il sacerdote che fa sì che quel pane e quel vino, con l'invocazione dello Spirito Santo, diventino corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Non c'è Eucaristia se manca il sacerdote. E non c'è Chiesa se manca l'Eucaristia. L'Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucaristia. Senza l'Eucaristia e senza il sacerdote non ci può essere la Chiesa di Gesù Cristo, fondata da Lui. Ci possono essere altre confessioni, altre religioni, ma non la Chiesa di Gesù Cristo. Per cui è importante che ci siano i sacerdoti, che non manchino mai i sacerdoti che distribuiscano il pane della vita. E allora preghiamo come sempre noi facciamo. Manda, o Signore, apostoli santi nella Tua Chiesa e se vuoi manda anche me. Il Signore che ha accolto nel suo regno di luce e di pace la nostra sorella Rosalba Giordano, doni a lei e a tutti i defunti la beatitudine e la pace eterna. Preghiamo. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

invito a te, prendi due ostie grandi, una crosta, l'acqua unita.

Toglielo questo, toglielo, toglielo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Preghiamo con la preghiera eucaristica prima o canone romano, che è una delle preghiere più antiche e secondo me anche la più bella. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Preghiamo e affidiamo al Signore tutte quelle persone vive che hanno bisogno della nostra preghiera, di intercessione, per gli ammalati, per coloro che si raccomandano alla nostra preghiera, per le famiglie, per il nostro paese, per la nostra nazione, la nostra Sicilia, per le nostre comunità, per i sacerdoti, per tutti. Ricordati di tutti coloro che sono qui presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e semprevergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i tuoi santi, per loro merito e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi della tua pace ai nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Chi può, si può mettere in ginocchio, altrimenti rimanete in piedi. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese nelle sue mani sante e venerabili il pane e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre Onnipotente rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mister

della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti, della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele giusto e sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, della nostra sorella Rosalba Giordano e di tutti i tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace, anche a noi tuoi ministri peccatori. Ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Annibale di Francia, Antonio di Padova e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli.

liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

0: La comunione verrà data al centro della chiesa e poi nelle navate laterali. Vabbè, dai. Tieni,
1: vai nella lavata laterale intanto. Nella lavata laterale.

Dice il Signore: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Alleluia. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La settimana prossima continuerò la benedizione delle case, speriamo di concludere tutto Pozzo di Mesi e poi passerò in via Palermo e Cuozzo di Pippa. Volevo anche dirvi che sabato prossimo, giorno 13 giugno, è la festa di Sant'Antonio di Padova, un grande santo. Qua alla Matrice si sarà la messa alle ore 8 del mattino come ogni sabato, ma sarà la messa di Sant'Antonio. E poi la messa di Sant'Antonio a Santa Rosalia e a Sant'Anna verranno celebrate martedì 16 giugno alle ore 17 a Santa Rosalia, alle ore 18 a Sant'Anna. Domenica prossima non ci sarà la messa della sera perché il Vescovo ci ha convocati tutti a Geraci per la stazio della chiesa di Cefalù. Per cui le messe saranno domenica ad Alia, solamente al mattino qui alla Matrice, alle ore 8:30, domenica prossima 14 giugno, alle ore 8:30 e alle ore 11:30, perché c'è un anniversario di matrimonio pure. Mentre a Sant'Anna alle ore 10:45, anticipiamo, ecco, di un quarto d'ora. Ringraziamo i bambini che hanno risposto all'invito, questi bambini, siete encomiabili e bravi. Adesso ci predisponiamo per la processione. Dopo che verrà esposto Gesù nell'ostensorio, andranno avanti come al solito tutti i confrati, dietro ai confrati tutti i bambini che però dalla catechista verranno predisposti sulla scalinata componendo due ali. Loro getteranno i fiori che hanno raccolto, questi fiori li hanno raccolti, questi petali, i bambini, quindi va un grande applauso a loro. Quindi io, prima di passare, loro getteranno i fiori, staranno ai lati della scalinata perché esco dalla scalinata, e dopodiché man mano che io cammino mi seguono dietro, in modo che così poi non rimangono dietro. Adesso intanto, prima di spostarci, facciamo questo momento qui in chiesa di adorazione.

sia lodato e ringraziato ogni momento, che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi. Gloria allo Spirito Santo. Per la potenza del tuo nome santissimo, manda, o Signore,

O Signore Gesù, con questa assemblea vogliamo vivere la processione più importante del Corpus Domini per manifestare pubblicamente la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità e dire a tutti che Tu sei l'unica nostra gioia, l'unica nostra felicità, l'unica nostra vita e che senza di Te noi non possiamo far nulla. Entra nel cuore di tutti coloro che incontrerai e di ciascuno di noi, converti i cuori, stendi la Tua mano su tutti gli ammalati e guariscili. Ti chiediamo questa grande grazia, Signore Gesù. Dona a tutti la possibilità di comprendere che con Te noi faremo grandi cose. Grazie Gesù, perché sei rimasto sempre in mezzo a noi in questo santissimo sacramento. Avviamo la lezione.

sia lodato e ringraziato ogni momento, che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Manda, o Signore, prendi questi fondi.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Torre VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: sento che si muore.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Colonial One.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi
4: avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1,
5: 2, ignition, lift off. Periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brush, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce, come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams, Beyond Love, Sunlight, Sunlight starts to fade away, shadows in the dark, Yuki Spica, Equinox, Dozem, Beach Kisses, si guarda assolutamente al futuro. Jono Stevenson con Whispers of Dream, l'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida veloce di quattro tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: Piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Ryub.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

suoni dell'Apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

l'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up. Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce. Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
2: Ready for the mad thing. It's a mad thing of one.
1: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Heine, Keep on Dreaming.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team. Per 15 minuti adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: RVN Open Radio Open Time.
3: È 1:03.
2: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

Io con loro non correrò, non ero né da bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Play Hits. Il nuovo disco della settimana.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: È 1:22.
0: Music. RVN. Più l'ascolti, più ti piace. Più ti piace. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: guardare una foto.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN, RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: È 1:59.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.